una faccia, una razza, tanti cane e tetta razza, che talaxe teso e schio, no mata. Odin, dove va? Nistras di tu.